na hwe sire urade urade nyankopom bible se oshira abraham ewo ade anyina mo abraham na wanyine no abo akokra enti sire urade urade asem se ye di onyine che ene beko adakamre mo enti onyine che na ope sire urade sire urade sire urade sire urade urade ka che abraham se mebie bia manaman pron e di amao na se mebie obi ntumi ntum na metu obi ntumi mie eya